pistol, ci chaye, shuje, bala, bala. Ciao robobolice, ciao, sugie, paglia.